Tetahuamba Eteeva, Radio Nacional del Paraguay. A Cointen del Pupe, del Quere.